0: dietro fino all'ultimo secondo delle performance veramente incredibili in una finale.
1: 就从每一个定格动画来看啊，整体的 Back Double Full 身体的姿态还算是相对比较。